territorio regionale per ristabilire condizioni di regione per rispondere.